Dino me trenome clau, tolo bardolo zinzino fonau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bichou. Me uno me duno me trenome clau, tolo bardolo zinzino fonau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bichou. Me uno me duno me trenome clau, tolo bardolo zinzino fonau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bichou. Me uno me duno me trenome clau, tolo bardolo zinzino fonau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bichou.